0: farlo, posso metterlo nel mix. Uno, due, tre, quattro.
1: La mejor música. Siempre con.